Gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev-Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo, questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento, Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: altro, fava di focus. Ma scusatemi, sì. Prima di buttarci a capofitto nella fava di focus, allora c'è Pat Romano che ha una strana luce sulla testa stamattina.
1: Ma che luce ho?
0: Non lo so, sembri tutto arancione.
1: È un lampione. Sto lievitando?
0: Non lo so, sembri tutto. Io chiedo conferma a Sergio perché.
1: Sono come Biscardi ai tempi d'oro al processo del lunedì.
2: Grazie,
1: c'è
2: benvenuti.
1: C'è lo scoop.
0: Ma non solo i capelli, anche tutto. Il corpo e la faccia.
1: Sono
0: cioè
1: diventato
0: tutto.
1: Arancione.
0: Non lo so.
1: C'è un personaggio dei fumetti, magari della Marvel, tutto arancione. No, non c'è.
2: L'uomo torcia. Però bisogna darti fuoco.
1: Sono pronto.
0: Spero tu non sia così. Mi confermi che è la luce?
1: No,
0: sì.
1: No, sono proprio così.
0: Ah, sei così.
1: Sono proprio così. Sì.
0: Niente, chiusa parentesi, troviamo la favola di
1: Focus. Tempo di back to school, di ritorno a scuola. E allora mi stiamo chiedendo qual era l'oggetto di cancelleria che da piccoli vi faceva sentire i re della classe, tipo mega astuccio, tre piani, pennarelli, profumati, eccetera, eccetera.
0: Sentiamo.
3: Ciao ragazzacci, mi avete fatto ricordare che nella mia scuola andava tanto come cartella una borsa nera tubolare con le maniglie, col marchio John Player Special, che c'era anche sulle macchine della Formula 1.
2: È vero.
3: Se avevi quella eri arrivato
1: top.
3: Ciao da Massimino.
1: Certo.
0: C'è una nostra ascoltatrice che scrive: è un umpa lumpa della fabbrica del cioccolato.
2: Sì, è vero. Buongiorno dolcezze, ve la ricordate la gomma pane? Era quella modellabile, l'avevamo comprata tutti per invidia verso il primo che ce l'ha fatta conoscere. Un bacione grande Lidian,
1: Chomp
2: la sta masticando adesso.
1: Sì, che scorpacciate di gomma pane che abbiamo fatto.
0: Io non mi ricordo la gomma pane, ma mi ricordo questa qua, il gommone, una gomma enorme, rossa e blu. Se calcavi con la parte blu distruggevi il foglio. Sì, io che ho praticamente la delicatezza di un mammut ho distrutto quaderni interi.
2: Quella più pericolosa era quella ottagonale, te la ricordi? Blu, no. Con il foro al centro per poterla appendere, e quella lì come toccavi bruciava la copertina del libro, neanche il quaderno.
1: Sì, ma poi bruciava anche il banco sotto.
2: Sì,
1: no?
2: Sì,
1: tutto,
2: sì, sì. Tutto.
0: Madonna, che cos'era?
4: Seconda metà degli anni 80, la penna dei 10 colori, ragazzi. Cioè, il top.
2: Non riuscivi neanche a tenerla in mano, dovevi fare con due mani, era enorme.
0: Il top
5: scuola. Ancora. Si faceva a gara chi aveva il diario più figo.
0: È vero.
5: E poi le biro, quelle a 6 colori.
0: È vero.
5: Perché quelle a 4 era per poveri.
1: Esatto. Poveri, 4 colori.
2: Che
1: dai.
2: Poi il verde e il giallo non funzionavano mai. Mai.
0: Giallo,
2: mai.
0: Cosa scrivi in giallo? Però vabbè, è tutto l'insieme che fa figo. Sono le 9:10, questa è Radio Number One, di Diamonds di Sam Smith.

0: Diamonds, si chiama così questa canzone di Sam Smith su Radio Number One. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
1: Ma c'è lei, la più sexy. Ciao,
2: buongiorno,
1: brava Giovanna.
2: Dalla vostra brava Giovanna. Brava. Che belli i tempi della scuola. Io avevo un astuccio tutto particolare, tutto mio. Dentro c'era il rossetto, perché agli altri serviva la penna rossa. Io scrivevo in rosso direttamente col rossetto sugli specchi, sui quaderni, dappertutto.
3: Ma già da piccolo?
2: Sì, avevo 7 anni. Poi avevo gli ombretti. Tutti avevano i pennarelli. Io avevo le palette da 24 colori e facevo i titoli con l'ombretto. Tutti i titoli sfumati sul diario.
3: Mamma mia.
2: Oggi sì, domani no. Poi vediamo. Poi come evidenziatore usavo il lucidalabbra.
3: Ah, il lucidalabbra.
2: Evidenziava tutto e alla fine il quaderno era completamente appiccicoso. Poi il mio pennarello indelebile era l'eyeliner.
1: Ah, beh, certo.
2: Sì. Facevo delle righe dritte con una precisione maniacale. Ma te dovevi vedere, sembrava disegno
1: dritto,
2: tecnico.
1: Magro!
2: Dritto, magro, secco! E poi a un certo punto un mio compagno di banco mi fa: ma non c'hai il compasso, c'hai il piegaciglia, ma cosa serve? Allora io lo tiravo fuori e dicevo: caro, io con questo tempero le ciglia, perché oggi il prof interroga.

0: Che bella voce, Sabrina Carpenter, mamma mia, si chiama Taste questa canzone ascoltata su Radio Number One nella Combriccola, dove stiamo ritornando così con la memoria ai tempi della scuola, quanto eravamo giovani.
1: Molto giovani.
0: Bello, che bello ricordarsi le cose, beati voi che ve le ricordate.
1: Io mi ricordo anche, vado a spanne più o meno.
0: Poca roba, il 393 4 4 4 0 4 4 4. Vi stiamo chiedendo quali erano le cose così di cancelleria, insomma di che portavate, che avevate a scuola, che vi facevano sentire veramente molto fighi agli occhi di tutti i compagni di scuola. Tra poco
2: La Combriccola di Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: La musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno, buongiorno la meteopat, un saluto alle meteopatine, in questo caso milanesi, meneghine, perché la nostra Manu Doriani è a Milan, la Gran Milan. Dai, non ci dilunghiamo in ulteriori chiacchiere, raccontiamo invece subito come andranno le cose per quanto riguarda la meteo oggi nei prossimi giorni. Oggi al nord cieli sereni o al più poco nuvolosi, quindi ancora tempo all'insegna della stabilità, generalmente soleggiato, clima abbastanza caldo di giorno con punte massime di quasi 30 gradi in Valpadana. Tutto bene, tutto tranquillo. Domani!
2: Che succede?
3: No!
2: Ma cosa?
1: Che disastro! Allora, no, cerchiamo di essere seri. A parte uragani, tempeste tropicali, vetri in frantumi, giungla in subbuglio, il ritorno dei dinosauri con le meteorite in agguato, frustate, eccetera, eccetera. È vero, domani il tempo cambierà, almeno sulle nostre regioni settentrionali, tornerà il maltempo, però niente di così devastante, calmi, calmi. Ci saranno dei rovesci, no, calmi anche gli elefanti. Non devono agitarsi, perché poi sai, possono provocare degli sconquassi. Nubi in aumento nell'arco della giornata, ripeto domani, rovesci nel pomeriggio sulle Alpi, in sconfinamento verso sera nelle aree di pianura, lieve calo termico. Giovedì ancora maltempo che proseguirà in particolare al nord-est, mentre al nord-ovest già si affacceranno le prime schiarite. Temperature giovedì in ulteriore lieve flessione con massime tra 24 e 27 gradi. Calma e gesso. È tutto, ragazzacci.
4: Come mai calma e gesso? Come calma e gesso? Non è possibile stare di calma e gesso.
5: Sembra che debba arrivare il finimondo.
1: Ma no, temporalini, dai, un po' di
4: Fammi capire.
1: Dai.
4: Ma piove tutto il giorno, cioè dalla mattina fino alla sera domani?
1: No, al mattino addirittura a Milano, comunque in Lombardia addirittura non dovrebbe piovere nel resto della giornata.
4: Allora,
1: ma sì, ma
4: tranquilli. Tutto sta allarmismo, Allora, vabbè, niente, no, io sono preoccupata più che altro perché vado dal parrucchiere una volta all'anno praticamente, ed è quella volta che piove, ciao, praticamente sarà domani. E va bene, ci attrezzeremo con degli ombrelli, cosa vuoi che siano, due gocce, calma e gesso. Questa è la combriccola di Radio Number One. A proposito di gesso, stiamo parlando di scuola e insomma delle cose che vi facevano sentire molto fighi quando andavate a scuola.

0: non si fa, non si fa agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Number One, non si agitano le bevande gassate. Sono le 9:30 ed è il momento dell'ultimo focus di Pat Romano. Romano, ascoltiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Rieccoci, sono io, sono Romano.
0: Pat Romano.
2: No, ma sei spagnol. Allora, ragazzi, torniamo ad occuparci di questa pericolosa escalation nei rapporti già tesi, peraltro, tra Russia e Unione Europea, perché c'è un nuovo capitolo da aggiungere, perché alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato anche dal nostro ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha infatti denunciato anche che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Attenzione, perché la situazione si fa alquanto intricata. E poi un accenno all'intelligenza artificiale, se ne stanno dicendo di tutti i colori in questo periodo. C'è un sostegno per la ricerca medica che arriva proprio dall'intelligenza artificiale. Diciamo che spezziamo anche una lancia a favore dell'intelligenza artificiale, che può predire l'efficacia dell'immunoterapia sui pazienti che hanno un tumore ai polmoni. È un progetto che ha dimostrato che un algoritmo è in grado appunto di aiutare a scegliere le terapie più efficaci contro il tumore polmonare. È stato portato avanti un progetto, un lavoro con 4 anni di appunto ricerca su quasi 2400 pazienti, e insomma l'intelligenza artificiale è stato assolutamente uno strumento utilissimo proprio per arrivare ad aiutare l'efficacia dell'immunoterapia su questi pazienti affetti da cancro polmonare. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Sweet Home Alabama, All Summer Long è il titolo di questo pezzo di Kid Rock su Radio Number One alle 9.35. scusate, rido perché stamattina mi si arrovoglia la lingua, cioè ho il terrore, potrebbe uscire qualsiasi parola in qualsiasi momento.
1: E c'è Pat che anche lui è preoccupato, eh?
0: Perché?
2: D'accordo, mi hai detto che sono arancione, io continuo a guardarmi allo specchio e mi vedo infatti arancione.
0: Io ti vedo arancione.
2: Ma non sto
0: oggi
2: bene, ragazzi, guardatemi.
0: Non so,
2: non, sono l'icona della salute in questo
1: quante
2: momento.
1: Quante carote hai mangiato?
2: Ma è vero, carotene, è vero, pensavo a Sinner e mangiavo le carote.
1: Esatto.
0: Ah, però si vede, hanno fatto effetto. Allora, attenzione, ve lo ricordate il libretto delle giustifiche?
2: Sì, Urca, sì. E il mio era verde, era rettangolare.
1: Io lo firmavo io.
0: Il mio grigio. Ah sì, eri bravo a falsificare la firma dei tuoi?
1: Abbastanza.
0: Ve le ricordate, appunto, era il primo libretto per i principianti falsisti.
1: Esatto.
0: Esattamente. E, perché stiamo parlando, vuoi ripetere la Five Focus?
2: Sì, te lo ripeto subito. È tempo di back to school, di ritorno a scuola. Qual è l'oggetto di cancelleria che da piccoli vi faceva sentire il re della classe?
0: Sentiamo.
3: Ciao bellissimi. Allora, quando ero alle elementari alcuni secoli fa, le cose che mi piacevano di più erano i pendini che ci usavamo per scrivere con l'inchiostro, perché allora le prime due classi le ho fatte con l'inchiostro, e poi le matite colorate, quelle mi piacevano da morire. Alle medie la cartella rossa con la patta in cavallino chiaro. Borsa che mi ha fatto avere alcuni problemi con la suora di compagnia,
0: perché
3: dato il colore diceva che facevo pubblicità a una certa parte politica. Mentre alle superiori era la cinghia, perché allora si andava a scuola con una cinghia che teneva legati i libri, e era bello cambiarla, avevo delle scritte sopra, e quello mi piaceva molto. Ecco, queste sono le cose che mi sono piaciute di più della scuola. Il resto meno.
0: Il resto meno.
2: Sembra di essere tornati ai tempi dei Samba Bilini.
1: Tra l'altro ho provato a rifare questa cosa con la cinghia, adesso mi cade tutto, non riesco a tenerli assieme. Invece una volta stavano, non so perché.
2: Avevamo delle tecniche diverse, non lo so.
1: Sì, dovevo spostare dei libri, ho detto usiamo il metodo della cinghia di una volta, ma che è un carno.
0: Niente, non tengono più. Chi lo sa? Sono i misteri,
1: Mistero.
0: Chissà che cosa sarà successo nel frattempo, l'avrai legata male, sarà troppo larga, i libri sono troppo sottili.

0: Maledetto Medi Fulminacci su Radio Number One. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporterà indietro al 1982. Non vi dico che canzone è, però ascoltandola fate attenzione, perché a un certo punto si dovrebbe dire sentire una donna che dice goodbye. Ve lo dico così, se la individuate, poi vi spiego chi è e perché. A tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: mia, tanta roba! Sono le grandi canzoni di Radio Number One del Look of Love 1982, erano ABC!
1: Olà. Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Ogni tanto si sente scricchiolare e non è il mio corpo che si sta piano piano sgretolando, è la sedia. Volevo dire solo quello. Sedia.
2: Che si sta sgretolando? Che succede alla sedia?
0: È probabile che la sedia si stia sgretolando. Allora, durante la canzone vi avevo detto che a un certo punto si sentiva una voce femminile dire goodbye. L'abbiamo individuata, sì. Esattamente, io e Sergio l'abbiamo individuata, e mentre invece Pat Romano stava facendo altro, non gliene poteva fregare di meno, è bene che si sappia. E chi era questa voce?
3: Diana Ross,
2: che era un vecchio successo che doveva instradare, poi ha perso il successo, è stato un fiasco, ma però è stato fatto il successo da un altro.
3: Esatto.
0: No, assolutamente no. Allora, la voce che diceva goodbye era praticamente l'ex fidanzata di Martin Fry, cantante e autore di questa bellissima canzone, che l'aveva appena lasciato, cioè gli ha dato una bella portata in faccia, gli ha detto goodbye, e lui ha registrato questo goodbye e l'ha messo nella canzone. Infatti questa rottura amorosa, lui ha sofferto moltissimo per questa tizia qua, l'ha portato a scrivere questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato.

0: ne facciano altro insieme, perché sono proprio bravi. Giovanotti insieme a Alfa Buonvento su Radio Number One. Siamo quasi alla fine, parliamo ancora di scuola, giusto?
1: Scuola, giusto, giusto, sì.
0: Oggi parliamo di scuola e parliamo di tutte quelle cose che magari avevate: cartella, zaino, quaderno, gomme, che vi facevano sentire proprio molto fighi.
2: Ciao, un anno io avevo trovato un set di vero colorate e profumate. Mi sentivo proprio ganza. Quell'anno proprio me la tiravo, imprestavo solo a chi mi piaceva.
3: È vero.
2: Ma gli altri sgolosavano. Sabrina dalla provincia di Cremona.
1: Mi piace questo neologismo.
4: Sgolosavano. Bellissimo.
0: Che di ridere, ti ricordi quando ti chiedevano come mi giravano le balle, beh, quando mi chiedevano mi presti
4: ma perché la tua non te la sei portata? Perché
1: mi dicevano mi impresti addirittura. Mi impresti.
5: Ciao ragazzi, io ho vissuto l'epoca dei paninari, lo zaino Invicta, tanta roba, tanta, averlo eri già lì, figo. Antonio Mantova.
0: Che cos'è questa cosa qua?
4: Allora, questa è la cartella colori di tola, è una scatola, cioè di latta, con 24 pastelli della Caran d'Ache, bellissima. Poi c'era la 36, la 48, poi c'era la 118. La 118 devi portarla col furgone. Perché
1: sì, devi portarla all'ospedale. Esatto, 118.
4: Non lo so, dico un numero spaventoso, però c'erano tutte le sfumature di colore, era meravigliosa. Erano anche acquarellabili.
0: Ma chi è che
1: grande? Ma io acquarellabili.
4: Aspetta un attimo, senti qualcuno che ride?
1: Che c'è?
0: Sì, è Fabiana.
1: Ok.
0: Mi sembrava.
1: Sta già spaccando le notizie.
0: Sta già spaccando le notizie. Tra poco le spacca insieme a Claudio Chiari. Su Radio Number One. Ultimo di oggi, Shawn Mendes.

0: di oggi si chiama Treat You Better ed è la canzone di Shawn Mendes che abbiamo deciso di farvi ascoltare per salutarvi, per dirvi ciao ciao Cori, ciao Cori, ciao ciao. Allora ci sentiamo domani mattina, grazie Patrick Romanos.
1: Eccomi qua, grazie a Sergio Sironi.
2: Ma soprattutto grazie a lei, direttamente Meneghina, diventa tutto quello che vuole perché è in Spagna, è spagnolette, di
1: spagnolette. È Canaria,
0: è certo, tutto, Milano, tutto. Sono milanese, domani e sarà Bergamasca.
1: Quando va a Bali che cos'è?
2: È una ballista.
1: È una ballista.

0: guru.
1: Sì, caro amico, da giovane vuoi cambiare il mondo, poi vuoi cambiare lavoro, poi vuoi solo che nessuno parcheggi dove di solito parcheggi tu.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a tutti voi. A Radio Number One sono le 10, ci sono le notizie.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del Nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato, in forma laica, della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo soft air, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spacca notizie, solo su Radio Number One.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi negli Spacca Notizie, solo su Radio Number One, con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
3: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi negli Spacca Notizie, solo su Radio Number One, con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.

0: Apri Vibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya il titolo della loro nuova canzone che ha aperto le porte a questo nuovo appuntamento con il pomeriggio number one. Benvenuti, buon martedì, c'è l'appello, sentiamo.
1: Oh, il Nico di Piacenza c'è, dal pullman, qui dall'autostazione della Lupa. Sono in ascolto, aspetto la spinge per partecipare, spero di azzeccarci. Ciao Ste, grandissimo.
0: Grazie, grazie, un abbraccione a Nico di Piacenza e a tutti gli autotrasportatori, ma soprattutto tutti gli autisti che a quest'ora solitamente accendono, no? Naturalmente le radio, e si fanno tenere compagnia da tutti gli speaker in generale, e noi avendo voi siamo veramente felici. Andiamo avanti.
2: Ciao Stefano, buon martedì, come sempre Mirko c'è.
0: Grande Mirko da Cappella Cantone. Beh, la situazione potrebbe migliorare oppure...
3: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è, dice oh, anche se insomma non sta troppo per la quale, perché la radice di un dente gli ha fatto gonfiare la faccia.
0: No.
3: Cosa che ai piccioni veri e propri non accade.
0: Non hanno la faccia, no?
3: Però ci sono.
0: Grande Massimo, un abbraccione a te e a quella radice che giustamente ti provoca un pizzico di prurito e dolore in bocca.
4: Ehi Gerolamo, sì. Il cuccatore latino dei sette monti e laghi è presente. Rodolfo, donne, è arrivato Rodolfino.
0: Ma come è arrivato Rodolfino? Buon pomeriggio a tutti voi, salutiamo anche l'anima, diciamo, più spiritosa del pomeriggio number one. Se volete raccontarci un po' di voi, il numero lo conoscete, è il 393-444-0444. Giuliano.
5: Buongiorno Stefano, ciao, tutto bene? Sono anche io, presente, diciamo,
0: c'è la radio altissima. Giuliano, un abbraccione a te e a tutti gli amici che ci stanno raggiungendo. Tra pochissimo parleremo di calcio, non lo facciamo spesso, ma oggi ho deciso di parlare di calcio e soprattutto della giornata di ieri, dando un'occhiata anche alla classifica. Ma prima, Sophie and the Giants.

0: muovere i piedi e non solo, abbiamo dato ritmo a questa seconda giornata, lavorativamente parlando, di una nuova settimana, anche con il pomeriggio number one. E salutiamo tutti gli amici di Mantova e provincia.
1: Che zero titoli da Guidizzolo Mantova. Oh.
0: Gli amici di Guidizzolo Mantova avevano tanta fretta di mandarci questo vocale che si è tranciato a metà. Abbiamo detto, parliamo del campionato di calcio, perché dopo quattro giornate di campionato ci sono le giuste riflessioni da fare. Abbiamo due squadre a punteggio pieno, che sono Roma e la pazza Inter, che anche ieri sera è andata sotto di 2 e poi ha vinto 5-3 con 12 punti. La sorpresa, ormai non più, Como e Lazio a quota 10. Il Cagliari, incredibile, il Cagliari a 9 punti davanti al Milan, che di punti ne ha 8. Frosinone, Sassuolo e Juventus a 7 punti. Napoli, Atalanta e Lecce a 6 punti. Diciamo che sentire 6 punti Napoli e Atalanta stona un po'. Udinese a 4, Torino e Fiorentina a quota 3, e con un solo punto abbiamo Bologna, Parma, Monza, Genoa e Venezia. E nel prossimo weekend ci sarà una partita da non perdere, Roma-Inter, e lì capiremo.

Lady, questa è la canzone di Somber, giovanissimo artista americano sentito qui su Radio Number One all'inizio del pomeriggio Number One. Abbiamo detto che dopo quattro giornate di campionato c'è una classifica che parla chiaro, con due squadre a punteggio pieno, Roma e Inter con 12 punti, la sorpresa Como e l'altra sorpresa Lazio a quota 10 e via via tutte le altre. Poi abbiamo detto che Fabregas, Gasperini, Chivu e Pisacane, allenatore del Cagliari, pollice in alto, quindi promossi, non promossi, per restare ancora diciamo tranquilli, non promossi è il termine più adatto per ora, Sarri e Luciano Spalletti, che hanno allenato, stanno allenando insomma Atalanta e Juventus, e per le prestazioni e i risultati diciamo i tifosi non sono particolarmente contenti. E la prossima settimana, il prossimo weekend, ci saranno due sfide che insomma sono imperdibili, ad esempio Roma-Inter per il primato in classifica, ma anche un Atalanta-Juventus con due squadre che non stanno brillando in questo inizio di campionato, soprattutto l'Atalanta non può più sbagliare per non restare troppo dietro le altre, la stessa cosa lo deve fare la Juventus. Quindi Sarri e Spalletti per il momento sono allenatori che i tifosi hanno bocciato, addirittura leggevo il 65% dei tifosi della Juventus vorrebbe cambiare, ce l'avete raccontato adesso in diretta, saluto Samu e Igor di Torino, Serena da Genova, tifosa comunque bianconera, e tanti altri che stanno raggiungendo naturalmente il WhatsApp di Radio Number One per raccontarci il loro pensiero. Il 65% dei messaggi dicono che i tifosi della Juventus vorrebbero cambiare, magari un ritorno di Conte, chi lo sa, c'è un sondaggio in corso, vedremo quello che succederà.

0: Portugal The Man. Sentiti qui su Radio Number One, siete il pomeriggio Number One. Solo per oggi stavo parlando di calcio e di alcuni allenatori, quelli promossi, ad esempio Fabregas, Gasperini, Chivu e Pisacane del Cagliari, e quelli momentaneamente non promossi, ovvero Sarri dell'Atalanta e Spalletti della Juventus.
1: Ciao Stefano, noi dell'Atalanta eravamo abituati troppo bene con Gasperini. Questo qua è un altro tipo di gioco, un'altra storia, ci vuole tempo, e siccome Bergamo è abituata bene, adesso è dura. Comunque sempre forza Atalanta, nel bene e nel male, sempre forza Atalanta anche in Serie B. Ciao Stefano!
0: Salutiamo tutti gli amici tifosi naturalmente dell'Atalanta, della Juventus, di Milan, Inter, tutte le squadre impegnate nel campionato di Serie A, il campionato più bello del mondo. Abbiamo detto che il 65% dei tifosi della Juventus, vedendo i vostri messaggi, facendo un conteggio matematico, vorrebbero cambiare l'allenatore perché non vedono un gioco brillante come tecnicamente vorrebbero. E anche il gioco di Sarri è risultato meno brillante, meno rapido, meno veloce, meno entusiasmante rispetto al gioco espresso dalla squadra di Gasperini fino a un paio di anni fa. 393-444-0444, stiamo per andare in Egitto, lo so, anche perché vedevo la Sfinge sorridere da Sharm el Sheikh, visto che è attivo il collegamento, è arrivato il serpento che io non amo. Tra pochissimo l'enigma della Sfinge qui su Radio Number One.
2: Su Radio Number One c'è il PNO.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One è dove

0: La Sfinge pronta con l'enigma del martedì. Per rispondere inviate un vocale al 393-444-0444. Prego, dottoressa.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici della Sfinge, buon pomeriggio e bentornati in Egitto. Ecco un nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete, se ce la fate. È considerata straniera. Con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Mamma mia, Sfinge, sempre più diabolica, sempre più diabolica. Buon pomeriggio anche alla Sfinge, è tornata direttamente da Sharm el Sheikh con un nuovo enigma, risentiamolo.
2: È considerata straniera. Con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento lì? Quello con la R maiuscola. 39

0: San, canzone di qualche tempo fa, siete su Radio Number One, sono le 14.37 e signore e signori, la Sfinge ha parlato e ha detto questa cosa.
1: È considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Gianluca ha scritto la squadra di calcio.
2: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è la squadra di calcio.
3: La lingua.
0: No.
3: Davide da Limone Piemonte.
0: La lingua. Tutto a posto. No, non è nemmeno la lingua.
4: Secondo me è il tagliaerba. Rodolfo.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Signore e signori, l'ho detto che va fatto quel tipo di ragionamento lì, Sfinge.
1: È considerata straniera. Con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Che cos'è? Dai, ce la potete fare. Considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. In arrivo di Bausa Magnetic.

0: 26 con i norvegesi di Bausa ci hanno fatto raggiungere le 2:41 di questo martedì pomeriggio su Radio Number One. C'è l'enigma della Sfinge. Tosto? Meno tosto rispetto agli scorsi? Bah, non sta a me dirlo.
1: È considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è?
2: Me, c'è più facile.
0: Sì.
2: È Pippo Peppera. Quest'il è Zanza Free. Ciao, Agui.
0: No, non penso proprio.
3: Ciao, Super Stefano.

0: bacio a tutti.
1: Devi sapere, cara Piera, che il 98% dei messaggi giunti ha azzeccato la risposta, e secondo me non è questa.
2: Ciao Stefano, secondo me è il salice piangente a Fiumera da Pavia.
3: Bevete di meno la sera.
1: Ma come salice piangente?
4: È considerata straniera. Con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
5: Radio number one, c'è il PN1. Pomeriggio number one.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: In Your Life su Radio Number One, in collegamento dall'Egitto, Abdul con il suo taxi e la nostra mitica peggior amico, miglior nemica, la Sfinge.
1: È considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: È considerata straniera, quindi non è italiana. Con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Chi guida diversamente da noi?
2: Allora, potrebbe essere i bulloni nel senso come bulli. Allora, secondo me potrebbe essere l'entraîneuse. Ciao Marco da Varese.
3: Bevete di meno, Marco! Bevete di meno la sera.
0: Non so, i bulli.
4: Ciao Stefano, sono Arianna di Brescia.
0: Ciao Ari.
4: Io la butto lì, la vite?
0: La vite. È forse la vita. La vite.
1: Ma col cervello no, come stai messo?
0: Non devi insultare le mie ascoltatrici.
5: La slitta, Andrea da Crotta Dadda.
0: La slitta.
6: Ciao, può essere la nave? Monica, provincia di Lecco.
0: È la nave.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Penso non sia la risposta corretta.
7: Lei la cricca.
0: La cricca.
7: Alfio da Orzinuovi.
8: La cricchetta.
7: Sì, in italiano la cricchetta.
0: Ciao ragazzi.
1: È considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Che cos'è? 393-444-0444. Quello che avete appena sentito è l'enigma della Sfinge di questo martedì.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Canzone che abbiamo ascoltato insieme alla Sfinge qui su Radio Number One. A proposito di Sfinge, torniamo a Sharm el Sheikh perché c'è l'enigma della Sfinge da riascoltare.
2: È considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
1: Che cos'è? Che cos'è? Sentiamo i ragionamenti.
3: La vite con la filettatura inglese.
1: La filettatura.
3: Ciao da Natola dal lago di Idru.
1: La filettatura inglese.
4: La risposta all'indovinello è la chiave inglese. Giada da Luino. Ignoranta tutti gli altri.
1: Avete sentito la nostra Giada, ignoranta tutti quelli che non ci sono arrivati. La chiave inglese era la risposta corretta. Aluino, il titolo di super campione o campionessa, grazie a Giada, medaglia d'oro al paese o cittadina di Luino.
5: Ciao, sono Matteo Di Terni, la risposta alla Sfinge è forse la chiave inglese?
1: Bravissimo, bravissimo.
6: Ciao, sono Andrea da Mantova, secondo me è la chiave inglese.
1: È quella?
7: È la chiave inglese, Vanessa da Asola.
1: Anche Asola partecipa alla festa, entra in top 10.
8: La chiave inglese, Davide da Limone Piemonte.
1: Anche Limone Piemonte.
9: Ciao Radio Number One, sono Luca di Legnano, è la chiave inglese. Ciao,
1: Legnano, buona Legnano, buona giornata a te.
10: Ciao, sono Barbara dalla Valle d'Aosta, e mica la chiave inglese. Ciao.
1: È quella.
11: Lo so che sarò arrivata 300 milionesima,
1: e invece,
11: la chiave inglese.
1: E invece, ottava la meravigliosa Fabi. Ciao Fabi, un abbraccione.
12: Luca da Parma, è la chiave inglese.
1: Nono classificato da Parma, Luca.
13: Ciao a tutti, è la chiave inglese, Pasqualina da Casnigo.
1: Anche Pasqualina, bellissimo nome Pasqualina. Grazie per aver giocato, era la top 10, la risposta corretta all'enigma del 15 settembre era questa, la chiave inglese. Complimenti a tutti quelli che ci sono arrivati. E Giada da Luino ha detto New Ranch a tutti quelli.

0: era semplicemente la chiave inglese. Tra pochissimo invece affronteremo un altro dei tanti argomenti del pomeriggio number one, perché la piazza era una discarica e allora il sindaco ha deciso di intervenire, non con l'olio di gomito, si è preso la paletta, il secchiello, il secchio e tutti i detersivi possibili e immaginabili e l'ha pulita lui la piazza, quindi ci addentreremo anche in questa notizia. Non è da tutti i sindaci pulire la loro piazza, lui l'ha fatto. Tra pochissimo in diretta qui su Radio Number One.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: di pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Sono le 15 e un minuto, tra pochissimo apriremo il sipario alla seconda ora del pomeriggio Number One, ma prima le ultime notizie.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Radio Number One Notizie.
4: Via libera del Senato alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, mentre le opposizioni parlano di legge truffa. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamane presso il Tribunale del Lavoro di Roma. Con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

lettere la compongono, 4 consonanti, 4 vocali. Lo puoi trovare negli istituti di credito. 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì con la R maiuscola.

0: la più bella del nostro palinsesto con End of an Era. Dua Lipa, siete su Radio Number One. C'è la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Tranquilli, da Sharm el Sheikh un alleato, il nostro taxista preferito Abdul, ci ha raccontato con il primo fax che la parola di oggi, 15 settembre, è composta da 8 lettere, 4 consonanti, 4 vocali. Con il secondo fax è arrivato il primo indizio. Lo puoi trovare negli istituti di credito. Sentiamo i vostri contenuti audio.
1: Sarà per caso il bancomat?
0: No.
1: Alessio della Vigevano.
0: In tantissimi, caro Alessio, hanno risposto come hai risposto tu, il bancomat. No.
2: Bancomat.
0: No.
3: La parola è bancomat.
0: No.
4: Prestito, Mauro no. Dall'Andriano.
0: Dopo il bancomat, il prestito. Purtroppo non è la parola di oggi.
5: Diego da Serino.
0: Diego da Serino non ha detto nulla. O forse sì, proviamo a sentire.
5: Il commesso.
0: Il commesso. No, non è il commesso.
6: Ciao Ste, Raffa da Brescia.
0: Ciao Raffa.
6: Potrebbe essere il telepass.
0: Non è quello. Il bancomat, ci scrive Alex. No.
7: Ciao Ste, ci provo.
0: Vai.
7: Bancario.
0: No.
2: La parola nascosta per caso è rimborso.
0: Non è il rimborso.
8: Ciao.
0: Ciao.
8: Number one.
0: Ciao,
8: è lo sportello bancomat.
0: Non è lo
8: sportello.
0: Non è lo sportello. La sciura.
9: Ma è il bancomat.
0: No tesoro, riprova.
9: Prelievo.
0: Non è nemmeno il prelievo. Riprova.
10: Cassiere.
0: No.
10: Massimiliano da Milano.
0: No. Attenzione, è arrivato il secondo indizio con il terzo fax. Lo può essere anche un contratto, signore e signori. Lo può essere anche un contratto. 8 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago. 4

0: viajando por el mundo, sentita qui su Radio Number One, in diretta continua, il terzo tutti contro tutte nel PN1 ed è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge a incentivare i nostri ascoltatori a inviare un contenuto audio. Abbiamo detto 8 lettere la compongono, 4 consonanti, 4 vocali, lo puoi trovare negli istituti di credito, lo può essere anche un contratto.
1: Cassiere Andrea da Sanremo.
0: Non è il cassiere Andrea da Sanremo, purtroppo non è quella.
2: Stefano, ho sentito qualcosa della parola nascosta, ho sentito, sì, che può entrare anche negli istituti di credito.
0: Sì,
2: a me viene solo in mente questo.
0: No, il piccione.
2: Se
0: no.
2: Magari ci sono aperte le porte dell'agenzia, entra un piccione e dopo si trova dentro.
0: Non ci
2: siamo. Un abbraccio, Stefano.
0: Non ci siamo. Il bancario, mi scrivono. No, Matteo da Mantova, la cambiale, non è nemmeno quella.
3: La parola nascosta è cassiere.
0: No.
3: Riccardo da Genova, forza villaggio.
0: Salutiamo te, gli amici di Genova.
4: Ciao Radio Number One.
0: Ciao cara.
4: Da Genova.
0: Ah.
4: Deposito, può essere?
0: Signore e signori, l'hanno beccata! Incredibile ma vero, incredibile ma vero, la risposta corretta è proprio questa.
4: Ciao Radio Number One, da Genova. Deposito?
0: Deposito,
4: essere?
0: Deposito a Genova, la medaglia d'oro.
5: Ciao, ma per caso è deposito?
0: Sì, è deposito. Brava, anche Lugano.
6: Ciao, Mattia da Pianestola, deposito.
0: Bravissimi ragazzi.
7: Ciao, sì, ci riprovo, deposito.
0: Ma complimenti.
7: Francesco Lendine Gaiano.
0: Ma complimenti. Prima del terzo indizio, che dicesse è un luogo in cui puoi raccogliere o immagazzinare diversi oggetti.
8: Ciao,
0: hanno detto.
8: Per caso è il deposito? Ma Viviana, sì, da Rabiago.
0: Ma posso farti un applauso, Vivi? E un applauso a chi ha preceduto il tuo vocale?
9: Potrebbe essere deposito. Ciao, sono Chiara da Bergamo.
0: Sono dei super campioni gli ascoltatori del pomeriggio Number One. Complimenti, bravi, bravi, bravi. La risposta era quella, ovvero la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge era proprio deposito. Complimenti a tutti quelli che hanno detto deposito.

0: state con noi tra pochissimo qui su Radio Number One, il traffico.
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh.
6: Non mi meraviglia, mio Sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è

direzione di via San Marco, prestate la massima attenzione. A Legnano un altro incidente coinvolge ciclisti su via Novara, siamo all'incrocio con via della Pace. A Milano altro incidente segnalato tra via Ippolito Nievo all'altezza di via Vincenzo Monti, con coinvolgimento di

10, Genova 20 miglia, il traffico è rallentato per, tra l'aeroporto di Genova e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Sulla 26, Genova Gravellona Toce, è segnalato personale al lavoro tra Romagnano Sesia e l'allacciamento A4 in direzione Genova.

traffico intenso tra via Mecenate e la tangenziale nord in direzione Lecco. C'è un veicolo in avaria tra Agrate Brianza e lo svincolo di Brugherio Nord in direzione A1. È segnalato un ostacolo sulla strada allo svincolo di Paullo in direzione A1 Milano-Napoli. E ancora sulla 4 Brescia-Padova ci sono 7 km di coda tra Montebello e Verona Est in direzione Brescia. Sulla 4 Venezia-Trieste code a tratti invece tra l'allacciamento A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. E tra pochissimo, nella PN1 di questo martedì 15 settembre, ci occuperemo, ullala, di intelligenza artificiale, perché l'algoritmo dell'intelligenza artificiale sarebbe in grado di trovarti anche l'anima gemella e organizzarti addirittura il primo appuntamento. Quindi andremo in California a Dito, perché una startup di dating basata appunto sull'intelligenza artificiale, e tra l'altro fondata alcuni mesi fa da ex studenti di Berkeley, sarebbe in grado di fare tutto questo. Notizie che tra poco approfondiremo. Però prima di farlo c'è Luciano Ligabue con Qualcosa per te.

0: te.
1: Qualcosa per te è il titolo della nuova di Luciano Ligabue, che abbiamo sentito anche sabato nella nostra classifica ufficiale in onda nel weekend, il sabato dalle 18 alle 21 con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Siamo pronti a parlare di grandi novità in campo sentimentale e allora, come accadeva un tempo con il camper di Strano Amore, cantiamo insieme per qualche secondo All You Need Is Love. Diciamo che ora l'algoritmo dell'intelligenza artificiale ti trova l'anima gemella e organizza anche il tuo primo appuntamento. Oh là là, non devi più neanche disturbarti a scrivere perché te lo organizza lei direttamente. Andiamo in California perché è nata Ditto, questa startup di dating che è basata sull'intelligenza artificiale e fondata nel 2024 da ex studenti di Berkeley. Quindi è sempre lì che si va a finire, l'intelligenza artificiale che adesso ti fa accoppiare e naturalmente pensa a organizzare lei il tuo primo appuntamento. Pensate come funziona: l'algoritmo genera gli abbinamenti ogni mercoledì, consentendo agli studenti di organizzarsi facilmente selezionando un orario comodo per entrambi, perché questi studenti non possono solamente accoppiarsi o pensare ad altre o altri, devono anche studiare. Quindi il mercoledì lei genera questi abbinamenti e, oltre a combinare i profili, il programma crea un itinerario completo e personalizzato per il primo appuntamento senza stress per la scelta della meta. Pensate che l'azienda ha dichiarato di aver organizzato circa 12.000 incontri, cioè 12.000 incontri, con il 92% dei partecipanti desideroso di fissare un secondo appuntamento. C'è qualcuno di voi che vorrebbe un primo appuntamento adesso? Chiamiamo gli Stati Uniti d'America, ce lo facciamo organizzare? Ditemi dove, quando.

Sheeran con questa canzone intitolata Shape of You. Abbiamo detto che ora l'algoritmo dell'intelligenza artificiale ti trova l'anima gemella e addirittura organizza il tuo primo appuntamento. Gli americani ci credono. Questa azienda, la Dido, che è nata, diciamo, dallo studio di alcuni studenti, ex studenti di Berkeley nel 2024, ha dichiarato di aver organizzato circa 12.000 incontri con il 92% dei partecipanti desideroso di fissare un secondo appuntamento. Gli americani, come dicevo, ci credono, gli italiani un po' meno. Altri casi umani, ci scrive Beatrice dalla provincia di Torino. Ma magari troverai anche tu prima o poi l'anima gemella. Anzi, quanti sono i nostri ascoltatori single alla ricerca di una persona che possa, diciamo, dare quel valore aggiunto alla persona? Raccontatelo se avete voglia.

0: arrivato il momento del disco aperitivo. Bollicine per tutti. Another dall'Olanda, la loro canzone, altro pezzo forte dell'estate, intitolata Tell to You. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni martedì dalle 2 alle 5 c'è il PN1 e abbiamo parlato dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale che ti trova l'anima gemella, ma non solo, organizza anche il tuo primo appuntamento.
1: Ciao Stefano, Moreno di Ivrea.
0: Ciao Moreno.
1: Allora, per quanto mi riguarda, sì, in passato ho bazzicato un po' queste chat finché ce n'è, senza ovviamente crederci molto, però ti posso dire che
0: è su Facebook,
1: nella
0: però,
1: sfortuna che tutti noi abbiamo avuto,
0: sì,
1: quando ci fu il Covid, grazie a Facebook riuscii a incontrare l'attuale compagna con cui appunto sono ormai 5 anni che ci frequentiamo, per non dire 6. E beh, io di Ivrea, lei di Torino, però voglio dire,
0: beh, non lontanissimo,
1: grazie a Facebook è andata bene, ecco.
0: Va bene, grazie mille, quindi te grazie a Facebook ti sei fidanzato, stai benissimo adesso in California. È nata Dido, questa startup di dating basata sull'intelligenza artificiale, e questo algoritmo non solo ti trova l'anima gemella, ma pensa addirittura a organizzarti, lui, l'algoritmo, o lei,

0: e tra pochissimo torneremo nei 90 con una grande canzone. Su Radio Number One c'è
1: il PN1. Pomeriggio Number One.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: siamo negli anni 90 con Sissy Peniston, pezzo house che alcuni hanno ballato in discoteca in quell'anno. 16:49, dopo questa grande canzone torniamo a parlare di algoritmi che trovano l'anima gemella e organizzano addirittura il primo appuntamento. L'azienda ha dichiarato di aver organizzato circa 12.000 incontri con il 92% dei partecipanti desideroso di fissare un secondo appuntamento. Questo in America, ma la situa in Italia com'è?
1: Allora, io penso che veramente le relazioni umane siano finite. Sono veramente scioccata, disgustata, sono onesta.
0: Va bene.
1: Nel senso, una volta ci si conosceva, ci si guardava, cioè.
0: E adesso ci sono gli algoritmi che fanno tutto anche quello, guardano loro, decidono loro, ti scrivono, ti va bene questa? Decido io per te quale sarà il tuo primo appuntamento. Pazzesco, siamo nel 2026, benvenuta intelligenza artificiale.

0: Due date italiane a San Siro lo scorso luglio e due sold out. A lui è Bruno Mars e questa è la sua canzone intitolata Oh My Soul, canzone che va a chiudere le nostre tre ore insieme. Anche oggi ci siamo divertiti, quindi vi ringrazio per aver scelto Radio Number One e soprattutto il pomeriggio Number One, che tornerà domani come sempre in diretta a partire dalle ore 14 sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, successivamente riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi, se lo avete perso. Da Stefano Federici è tutto, a domani arrivano le donne al volante, vai!
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio Number One,
2: tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, sono le 17 in punto. Buon pomeriggio a tutti.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Favorevoli 113 senatori, mentre 71 sono stati quelli contrari, 2 gli astenuti. Il testo andrà ora alla Camera in terza lettura. Protesta dell'opposizione a Palazzo Madama poco prima dell'approvazione. No alla legge truffa, era scritto sui cartelli esposti in aula. Per il PD la Meloni non si salverà. Per la Russa, invece, si tratta di un importante passo avanti. All'ora di pranzo si sono svolti in Campidoglio, alla presenza del presidente Mattarella, i funerali in forma laica di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Presenti tutte le più alte cariche dello Stato. L'ultimo suo partito, Più Europa, ha organizzato anche una veglia laica a cui hanno preso parte, oltre a Benedetto della Vedova, Roberto Saviano e la leader del PD Schlein, i radicali storici amici della Bonino, come l'attuale tesoriera del partito Carla Taibi. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Questa mattina intorno alle 9 un cittadino di zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. Il sindaco del capoluogo veneto ha confermato che fosse il corpo della giovane che si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. La famiglia di Gabriella chiede accertamenti sulle ultime ore della ragazza. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio, attività che riguarda anche Luigi Bisignani. Calcio, 16esimi di finale di Coppa Italia, alle 18 in gara secca al Ferraris, Genoa su Tirol, alle 21 il derby toscano Fiorentina-Pisa. Domani per l'Europa League il Milan debutterà a San Siro col Benfica. Vogliamo raggiungere la finale e vincerla, ha detto Amorim, il tecnico rossonero, in conferenza stampa. Europei di volley maschile alle 21.05, quarto appuntamento per gli azzurri di De Giorgi, che se la vedranno contro la Repubblica Ceca al Palapanini di Modena. L'Italia ha già raggiunto aritmeticamente gli ottavi di finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Proprio noi, Agnese e Chiara, come ogni giorno, bentrovati, buon pomeriggio qui su Radio Number One, insieme fino alle 20. Ciao Agnese.
2: Ciao Chiara, eccoci qua prontissimi appunto per farvi compagnia, per partire, per viaggiare con voi. E allora andiamo subito con la nostra musica.

0: Jungle con Sunshine su Radio Number One, le 18:14, ben trovati. Abbiamo parlato delle serie TV che hanno fatto man bassa di premi, tra queste anche The Pitt alla cerimonia degli Emmy. Ma se da una parte le serie TV ci piacciono talmente tanto che hanno quasi soppiantato il cinema, e ormai le grandi star del cinema hollywoodiano, che fino a 15 anni fa non si sarebbero mai sognati di interpretare una serie TV, adesso invece quasi sgomitano per comparire. E però succede che se una serie TV si fa attendere troppo, cioè la stagione successiva, perde tantissimi ascolti audience.
1: Ed è stato proprio così anche per Mercoledì Wednesday 2, che sappiamo la prima stagione ha fatto veramente il botto, letteralmente. L'hanno vista quasi tutti, forse siamo solo io e te, Chiara, che non abbiamo ancora guardato neanche la stagione 1. La stagione 2 è arrivata dopo quasi 3 anni e ha registrato quasi il 60% di visualizzazione in meno, perché appunto ormai la gente se l'era un po' dimenticata. Stessa cosa anche The Night Agent, Gli Anelli del Potere, quella serie che è nel mondo del Signore degli Anelli, insomma, ha registrato un 57% in meno dopo 2 anni. L'attesa non è l'unica ragione, però, perché a volte tu guardi una stagione e dici: va bene, per me può anche finire qui, è inutile che ci facciano il sequel.
0: Cioè, dici che non ti ha convinto così tanto? Oppure l'aspettativa della seconda stagione non soddisfa?
1: Anche, sì.
0: L'attesa, devo dire, snerva. Io, per l'appunto, The Pitt, tra la seconda e la terza stagione dovrebbero passare circa 6 mesi, ma quando l'aspetti per 1 anno e mezzo, come nel caso di From, che ho visto l'ultima stagione questa primavera, mi sembra, e hanno annunciato la prossima a fine del 2027,
1: sì,
0: rischi di mollare il colpo. L'unica soluzione, visto che esistono le piattaforme, è andare a prenderti le serie vecchie, quelle che ormai sono già uscite tutte, e ci passi le notti in bianco e ti fai sanguinare gli occhi.
1: Ma infatti bisognerebbe fare così, nel senso che tu fai finire tutto il ciclo di una serie,
0: sì,
1: e poi devi resistere, sia chiaro, perché poi lo sai che tutti ne parlano, fanno il merchandising per qualsiasi cosa, e poi ti fai una bella maratona sparata. E così almeno l'hai vista tutta d'un fiato, ma non ti perdi la trama.
0: Però tu sei giovane, io se aspetto 10 anni, capisci che la mia aspettativa di

0: la state ballando? Cioè, magari se guidate no. Cioè, chi sta a fianco, chi sta con voi, chi sta dietro, si può anche permettere di fare un balletto su questa She's Gone, Dance on Disclosure su Radio Number One. Arrivano, a proposito di guidare, anche le informazioni sul traffico tra pochissimo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: viabilità.
1: Partiamo col dire che le tangenziali di Torino e di Milano sono parecchio trafficate e poi sulla 4 Torino-Milano c'è un incidente allo svincolo di Novara Est in direzione Milano. Sulla A13 Bologna-Padova c'è un incidente allo svincolo di Monselice in direzione Padova. Code poi per traffico intenso tra Bologna e Interporto e la 14, la direzione è sempre quella di Bologna. Sulla A14 code tra Castel San Pietro e il ramo Casalecchio in direzione della 1 e sul ramo Casalecchio c'è un incidente tra Bologna-Casalecchio e la A14 in direzione di quest'ultima. Passiamo alla 10, Genova-Ventimiglia, c'è un veicolo fermo tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia, code tra Arenzano e la A26 in direzione di Genova per veicolo fermo. Sulla A26 c'è un veicolo fermo tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Genova, altra avaria tra la diramazione Predosa e Alessandria Sud in direzione opposta a quella di Gravellona-Toce. Andiamo sulla 1 Firenze-Roma dove c'è un incidente tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze, le code sono presenti tra Attigliano e Fabro, sempre in direzione di Firenze. Guidate con prudenza e con noi Donne al Volante.
2: E con le Donne al Volante si parla di serie TV, quelle... Scusate, mi sto strozzando, quelle che sono state premiate alla cerimonia degli Emmy proprio che si è svolta la notte scorsa negli Stati Uniti d'America, The Pitt. Tra le serie che ha fatto maggiore incetta di statuette e di premi e di quanto sia faticoso talvolta aspettare la stagione successiva. Una volta non c'era altro modo, ti dovevi mettere lì una volta a settimana, aspettavi la puntata. E però tra una stagione e l'altra non c'era tutta questa attesa. Adesso è vero che le puoi vedere tutte insieme una volta che sono uscite, ma se vuoi seguirle passo passo devi aspettare un anno, a volte due, a volte anche tre per quella successiva, così come è successo a Wednesday, e perdi ascolti.

0: Voce di Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Number One con le donne al volante. Parliamo di concerti perché nel 2027, lo sappiamo già, tantissime date per un sacco di artisti sono state già annunciate in giro per il mondo, per l'Europa e soprattutto in Italia. Abbiamo artisti internazionali che verranno nel nostro bel paese per una serie di concerti come Harry Styles, come anche gli Oasis. Attesissimo ritorno per Oasis Live 2027, il 29 e il 30 luglio arriveranno allo Stadio Olimpico di Roma. Però attenzione, per comprare un biglietto questa volta non basterà essere veloci.
1: Allora, intanto bisogna sperare che non litighino.
0: Questo già è un...
1: Con quei due lì non si sa mai. Quindi se non litigano, i concerti saranno il 29 e il 30 luglio. A far discutere in questo momento è la modalità con la quale si potrà acquistare un biglietto attraverso una selezione. Cioè, chi vuole acquistare un biglietto dovrà prima registrarsi sul sito ufficiale della band, indicando fino a tre città nelle quali vorrebbe assistere al concerto. Poi gli utenti vengono sottoposti a una serie di verifiche e tra quelli ritenuti idonei ci sarà una selezione completamente casuale che stabilirà chi riceverà il biglietto, chi avrà poi la possibilità di acquistare il biglietto. Ci si chiede quanto sia lecito, se non sia discriminatorio questo metodo.
0: Peraltro, una volta che insomma la tua selezione casuale ha scelto proprio te, tu non è che avrai il biglietto, sia chiaro.
1: No.
0: Tu avrai un codice personale per poter accedere alle vendite sul circuito che mette a disposizione appunto i biglietti. Quindi comunque non è garantito, quindi comunque dovrai fare la coda, dovrai stare lì e perdere giornate appunto per tentare di accaparrarti il posto migliore. I prezzi sono già alle stelle perché si possono trovare già online quelli ufficiali. Questo dipende da tante cose ovviamente, però è davvero questa la modalità, cioè se non sei scelto tu sei fuori e per un criterio totalmente casuale.
1: Ma io mi chiedo quali sono i requisiti. Cioè allora, il requisito del buon fan qual è?
0: Essere bello,
1: il 730.
0: Ise 730, bello, bella presenza, essere simpatico, ovviamente sapere tutte le canzoni in memoria, non solo i ritornelli, non solo le canzoni di TikTok, sia chiaro, sapere anche quando e dove sono nati i due fratelli Gallagher, come si chiama la mamma, come si chiama il papà e tante altre cose belle.

0: Everybody is ready, anche lui sarà uno dei tanti che insomma verrà in Italia per un concerto, sarà a Milano, perché noi stiamo parlando invece degli Oasis che se non litigano, appunto, come abbiamo già detto, il 29 e il 30 luglio si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma. Peccato che però che per aggiudicarsi un biglietto bisognerà essere scelti dalla piattaforma, bisogna registrarsi. Se la piattaforma in modo totalmente casuale ti sceglie, allora potrai avere diritto ad un codice per poter accedere alle vendite dei ticket, quindi non hai il biglietto in mano. E c'è un nostro ascoltatore che ci dice che lui si è registrato e la piattaforma ha chiesto che album fosse uscito nel 95. Se tu rispondi correttamente potresti avere questo codice, ma non è detto.
1: Te l'ho detto, devi avere i requisiti del buon fan, quindi sapere tutto il curriculum dei fratelli Vita, Morte e Miracoli. Non sta piacendo molto questa modalità, però gli organizzatori dicono che un sorteggio tra utenti verificati può essere più equo e democratico di una vendita basata esclusivamente sulla velocità, perché riduce il vantaggio di chi dispone di bot, software automatici o semplicemente di una connessione più veloce.
0: Questo è vero.
1: Cioè io sono qui con la mia amica, sì. Non riuscirò mai a prendere il biglietto, capito? Con il tuo smartphone super veloce. Comunque, il problema, tu hai intenzione di andare?
0: Ma non lo so, perché a questo punto tra i prezzi
1: è troppo complicato.
0: È complicato, non mi sono registrata in tempo, secondo me. Mi fanno fuori, qui mi fanno.

0: Lady Gaga, Doci Runway qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco c'è una grande canzone con un grande anniversario.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: La voce di Cyndi Lauper, l'abbiamo riconosciuta tutti subito, la grande canzone di Radio Number One, canzone che però non era nata per lei, perché originariamente era stata proposta da altri artisti interpreti e aveva un arrangiamento molto diverso, quasi stile gospel. Fu la stessa Lauper a trasformarla radicalmente, rallentandola e rendendola molto più essenziale, così come la conosciamo.
1: Peraltro True Colors fa parte dell'album omonimo, quindi True Colors, che proprio oggi compie 40 anni perché è uscito il 15 settembre dell'86. Lei era praticamente esplosa nel mondo musicale con She's So Unusual nell'83 e ovviamente si ritrovò sotto un'enorme pressione, perché l'industria musicale voleva capire se fosse in grado di replicare quel successo, e quindi invece di riproporre la formula eccentrica e coloratissima del debutto, che sappiamo bene essere propria di Cyndi Lauper, scelse una direzione più matura, come appunto True Colors, insomma, di cui abbiamo capito che appunto lei va più nel maturo, nell'intimo, introspettivo, e l'album infatti fu un vero successo perché vendette circa 7 milioni di copie nel mondo. Peraltro True Colors, allora, la canzone è stata scritta da e per altri, da altri, e poi data a Cyndi Lauper. Lei però la fece propria anche perché era recentemente scomparso un suo amico a causa dell'AIDS, e anni dopo Lauper cofondò anche la True Colors Fund, un'organizzazione no profit dedicata a tutte quelle persone LGBT che erano finite per strada perché le famiglie non accettavano, insomma, i propri figli. Quindi sì, molto personale, molto intimo, molto introspettivo.
0: Storie e racconti che ritrovate qui su Radio Number One con le grandi canzoni. Adesso torniamo al presente, perché adesso lo dico bene: Angelina Mango, Marco Mengoni, no, provateci voi con Canto d'amore.

0: Si tratta di Joe con End of Beginning. Siete all'ascolto di Radio Number One con le donne al volante. Restate con noi.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi

0: 19 qui su Radio Number One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Radio Number One Notizie.
5: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi in Medio Orientale sul Mar Rosso. Milano chiude sotto la parità. Contraccolpi anche oggi sulle quotazioni degli energetici, petrolio oltre $100 al barile. Domani il Consiglio dei Ministri che potrebbe prorogare nuovamente il taglio delle accise sui diesel. All'esame dello stesso CDM ci sarà anche il caso dell'ex Ilva dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte delle aziende dell'indotto di Taranto. Subito dopo è atteso il tavolo con tutte le parti interessate. Apprensione anche per l'Electrolux, oggi sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo contro il piano che prevede 1.450 esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. Da Laura Supino, buona serata.

0: Scotti, Alfa, questa è Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara, per questa terza ora insieme con voi fino alle 20. E quanti di noi, magari per nervosismo, magari per passare il tempo, magari perché ormai ci siete abituati e non ve ne rendete neanche più conto, ci mangiamo le unghie. Mangiamo le unghie, stiamo lì, gna gna gna, sgraffiniamo, diventiamo dei piccoli castori che costruiscono delle fantastiche opere d'arte con le nostre unghie. Però attenzione, perché farlo non è che sia proprio così una cosa bella per il nostro organismo, ecco.
1: Esatto, lo possiamo immaginare. Adesso i ricercatori hanno fatto tutta una ricerca, però ci vuol poco a immaginare che nelle nostre mani, sotto le nostre unghie, non ci siano i fiori di Bach, ma già ci siano microbi, germi e batteri. Hanno fatto un'analisi appunto di tutti i batteri che si trovano sulla nostra mano, e sotto le nostre unghie ce n'è una quantità superiore, più del 100%, rispetto a tutti gli altri punti della mano. Quindi fortemente antigenico, dovremmo smettere di farlo. Io lo faccio, penso, da quando sono nata. Danno però dei consigli su attenzione come fare a smettere. Attenzione.
0: Come si farà mai? Tagliarsi le dita?
1: Attenzione. Il primo è tenere le unghie corte. Allora, già questa è una cazzata. Cioè, chi l'ha scritto non si mangia le unghie, perché chi si mangia le unghie ce le ha sempre corte.
0: Perché le ha mangiate, perché quindi non le ha più.
1: Certo. Non capisci, non andiamo da nessuna parte. Oppure applicare uno smalto dal sapore amaro, anche questo già provato. Curare, coprire le unghie con del nastro, con dei cerotti, però poi a quel punto non riesci più a prendere le cose, proprio come chi ha le unghie lunghe. Oppure, questo si potrebbe essere una pallina antistress. Cioè, okay, fare un gesto che occupi, perché poi mangiarsi le unghie è nervosismo.
0: Certo, è stress, è quello alla fine. Però è certo, mangiarsi, se tu hai la pallina, non devi poi comunque mangiarti le unghie, perché magari puoi fare le due cose anche contemporaneamente, perché no? Se sei pro lo puoi fare.
1: Allora, ti posso dire, però il sistema immunitario a quanto pare non subisce danni. È una dipendenza, come tutte le altre, molto meno dannosa. Cioè, okay, tipo, rispetto a questo punto, al fumo, all'alcol, quella che fa meno male sono mangiarsi le unghie, non trovi?
0: Sì, direi. Quindi forse è meglio se mangiamo tutti le unghie? No, forse è meglio di no.
1: No, però è proprio come provare a disincentivare il fumatore a fumare. Cioè, non è che il fumatore non sappia quelli che sono i gravissimi danni del fumo. E adesso se dici all'onicofago, guarda che ci sono tanti batteri, lui continua a mangiarsele le unghie, secondo
0: me. Ma certo.
1: Me.

0: niente.
1: No, ha fatto la rima, però.
0: Guardi, lei è bravissimo. Potrebbe venire in tournée con lei, secondo me. Lui
1: volentieri.
0: Fa l'apertura, e cosa dice? Fa la sigla del suo spettacolo. Oh, nel frattempo salutiamo anche Anna, gli amici della provincia di Como, che è un piacere che ci ascoltano dalla provincia di Como. Salutiamo anche loro, salutiamo anche Gigi, detto Luigi, gli amici di Bergamo. Salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Il 393-444-0444. Tra un pochino inizieranno anche gli spazi del dedicato, quindi aggiudicateveli. Altro che sigle, cose, le belle canzoni,
0: le vostre canzoni. Poi ringraziamo i nostri programmatori musicali che nell'arco di tutta la giornata programmano la musica, che fanno da colonna sonora appunto alla radio, no? Poi ci siete voi che aggiungete queste chicche nella fascia serale per l'appuntamento appunto dell'Happy Hour, che cerca così di accompagnarvi nelle vostre serate, così bloccarvi la digestione, metti il caso che stiate mangiando, perché tutto è possibile. Nel frattempo arrivano, tra le tante lettere che stanno arrivando, sì, che dei suoi fan, c'è qualcuno che mi richiede proprio adesso, perché c'è questa lettera che è arrivata.
1: Ma cosa sta facendo? Voi non vedete, ma è uno spettacolo veramente terribile.
0: Allora, c'è Chiara dalla provincia di Brindisi, sì, che lei festeggia sempre perché a Brindisi, che voleva proprio chiedeva se faceva anche l'imitazione di Annibale lei. Il problema non so per gli elefanti come fa, perché in teatro magari gli elefanti non riesce a collocare.
1: No, è difficile.
0: Però
1: difficile.
0: Annibale riesce a farlo molto bene anche, no? Sì. Però non lo faccio adesso.
1: Meglio
0: perché evitiamo delle imitazioni così tempestive, perché potremmo dare nell'occhio.
1: Ma non possono chiederne qualcuna normale?
0: Normale in che senso? Perché
1: qua è sempre Dante Alighieri, Seneca, Annibale.
0: Noi facciamo quelli che nessuno ha mai sentito, che così siamo sicuri che così siccome non c'era l'audio al tempo, così almeno lei non sbaglia, capito come funziona? Dei giornali.

0: Giada, benvenuti.
1: Ricordi d'estate con questa canzone.
0: Si ricordi d'estate.
1: Si ricordi due.
0: Come sempre, non ricordi niente. Non ce la facciamo più stasera.
2: Lei è un cretino.
0: Ma perché io è stato il signor Gabro? Ce l'ha sempre con me.
1: Non ma giustamente, direi, dai.
0: Ah, nel frattempo salutiamo anche Hilda. Ciao Hilda. Che dice di smetterle perché sennò gli si brucia la cena. Poi deve fare come l'altra sera, che cade, si sbuccia il ginocchio, poi se lo mangia perché rimane senza cena. Dopo comincia che non va bene, poi no. Salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando. Allora, vi dico un segreto: se richiedete delle canzoni che abbiamo in programmazione, quindi quelle che sentite di standard, non andate a richiedere quelle perché non riusciamo a suonarvele perché sono già in programmazione, quindi non riusciamo a combinare quella che è la vostra richiesta.
1: Ma le mette due volte, che
0: sì,
1: ne importa?
0: Ne metto due. No, dai, basta.
3: Sennò ciao, meravigliosi compagni.
0: Ma buonasera.
3: Sono la Wendy.
0: Ciao Wendy.
3: Una giornata intensa.
0: Sì, è intensa giornata.
3: Sono qua nella provincia cunese.
0: Cunese,
3: che rientro da Torino.
0: Torino.
3: Besito dalla Wendy. Non ho richiesti, semplicemente un bacio.
0: Buonasera.
1: Brava Wendy, con la radio a palla.
0: Con la radio a palla e noi sotto che non ci capita un tubo. Ciao Wendy, buonasera. Tra l'altro adesso arriva, no, il mese prossimo. Tartufo, no?
1: Stagione, quasi zona, stagione. No? Sì, Alba, Cuneo.
0: Esatto. Quindi magari se no, tartufino chiediamo di cucinarlo.
1: Ti diamo l'indirizzo, Wendy, mandicelo.
0: Chiediamo a Gandalf di cucinare Gandalf.
4: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma non... Va bene, allora attenzione perché poi c'è chi chiama il ristorante, chi chiama la radio per magari cantarci la canzone e la sigla, e c'è chi chiama la polizia. E questo può capitare, no?
1: A volte anche non le persone, ma gli animali.
0: Gli animali. In questo strano mondo che si sta un po' capovolgendo, lei sa questa cosa, poi ne parlerò di una cosa tra un attimo. Che si sta un po' ribaltando questa situazione, dove comunque gli animali chiedono aiuto, no? Ma è il caso che questa cosa è accaduta oltre oceano, tanto per cambiare, perché di là succedono delle cose strane, diciamo le cose come stanno. Praticamente c'era questo sistema in test, dove c'era questo pesciolino rosso,
1: sì,
0: che a on demand, come si usa dire, poteva richiedere il cibo. Praticamente c'era questo meccanismo, il pesce rosso probabilmente picchiava il musetto contro questo bottone, questa posizione virtuale, e automaticamente veniva eiettato la porzione di cibo, no? E praticamente il pesce faceva festa.
1: Solo che questo pulsante era collegato anche con l'emergenza, quindi la chiamata alla polizia.
0: Esatto, non si sa in quale modo misterioso, e non si sa come, e non si sa perché, probabilmente per un malfunzionamento, probabilmente anche per una situazione di maltempo che era successa nel territorio qualche giorno precedente, c'era stato qualche strano collegamento che ha fatto così: quando il pesce ci è venuta della fame, ha schiacciato il bottone è arrivata la polizia. Adesso poi non so cosa sia successo, sinceramente, perché quando la polizia ha cominciato a fare delle domande al pesce, il pesce
1: cosa ha fatto?
0: No, il pesce è muto, lei doveva fare la battuta, neanche quella.
1: No, le ho fatto il verso, che è meglio.
0: Di che cosa?
1: Ma lei è sorda.
0: Io non ce la faccio più con me.

0: Steel, Carol G, Bruno Mars, la nuova su Radio Number One. Salutiamo anche la Svampi, ciao Svampi, salutiamo il Lago di Garda, ciao Elena, buon rientro a casa. E state liberi che tra un attimo, primo spazio del dedicato, ma prima ancora c'è anche la situazione meteo per domani. Happy
1: Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qua, puntuale anche nell'Happy Hour, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo, uno spazio dedicato all'informazione relativa alla meteorologia della giornata che sa da venire, cioè domani per gli amici. A domani, attenzione al nord, peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera. Al centro nubi in aumento sull'Alta Toscana con qualche rovescio e temporale, e al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale. Come se sempre, se volete restare informati, ovviamente sul pezzo, come diciamo noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Su Radio Number One c'è l'Happy Hour tutte le sere, da lunedì a venerdì, dalle 20 alle 22. Ci siamo noi, Luchino e Gabro, a tenervi compagnia, a raccontarvi la nostra serata e ad aspettare anche i vostri messaggi al 393-444-0444. Tra pochissimo inizieremo con il primo spazio del dedicato. Per chi si fosse collegato magari con noi per la prima volta, è quel momento dove potete, dovete scegliere la vostra canzone preferita e regalarla a un amico, un parente, a chi più vi pare. Mandandoci, dai, un messaggio vocale, vogliamo sentire le voci, divertirci insieme. Fate anche un giro sui nostri social, quelli di Radio Number One, Instagram, Facebook, TikTok, trovate tantissimi video, come ad esempio tutte le interviste o tutti gli eventi a cui partecipiamo come radio partner. Tra un attimo, ma proprio un attimino, il primo spazio del dedicato.
0: Radio Number One presenta...
1: Mamma mia, signor Gabbro, poi ci tirano le orecchie, ci siamo dimenticati di ringraziare i nostri sponsor. Eh sì, sì, noi dobbiamo ringraziamo tutti i nostri sponsor, che sono tanti. Senza i nostri sponsor noi non potremmo.
2: Non arriveremo a fine mese, no, perché no, qui non paga mai nessuno, quindi grazie.
1: Ringraziamo i nostri sponsor, sempre tantissimi, puntualissimi, grazie. E ovviamente ringraziamo anche tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero.
2: Per richiedere la loro canzone preferita del dedicato al 393-444-0444.
1: Ecco, quindi se volete richiedere la vostra canzone, per il momento ci abbiamo degli spazi prima che ovviamente intervenga il nostro buon
2: Berti, il solito,
3: sa cosa c'è dietro.
1: Ma non c'è dietro, Berti stava parlando di lei, dicevamo, ovviamente quando non ci sono più spazi lei suggerisce che non ci sono più spazi, no? Poi nel frattempo fa altro, senza ombra di dubbio, no? Perché cioè, non...
3: dai, facciamo un cin-cin, sì, che spacchiamo anche di chi
1: è. Ecco, sì, tanto è solo martedì sera, cosa vogliamo fare? Se facciamo delle cose a caso.
2: Beh, ma ieri è stato bravo, dai, che era il primo giorno. Ah, no, già, non è vero.
1: Va bene, probabilmente il terzo resusciterà anche. Va bene, allora nel frattempo salutiamo anche Pito. Ciao Pito, buona serata. Salutiamo anche Tami e salutiamo Michela. Michela. Sì. Che voleva dedicare una canzone a Mara e Rossana, perché questa è una delle canzoni che ricorda in un'estate di qualche annetto fa, e esattamente secondo me era il 1992 quando venne pubblicata poi questa canzone, no? E ricorda questa canzone perché in quella vacanza conobbero quelli che sono attualmente i loro relativi mariti, pensi un po' lei,
2: tutte e tre ancora sposate,
1: ma,
2: wow,
1: ma è proprio una cosa, uno su mille ce la fa, va bene, rifacciarsene di così, ma...

0: Italia era 1992. Probabilmente adesso istituiranno anche un gruppo di ricerca e studieranno questi tre fenomeni di queste tre ragazze, queste tre signore ancora sposate dopo milioni di anni con questi tre.
1: È ancora possibile, sono contento.
2: E buonasera, Gabro.
0: Buonasera, vedi che ci mandano anche dei saluti così. Dei saluti a caso, qui nell'Happy Hour. Siete su Radio Number One e adesso arriva anche Ligabue, la nuova, qualcosa per te.
3: Ti ho sentito.

0: Replay, bellissima canzone, Radio Number One, benvenuti, c'è il signor Gabro, poi
1: ci siamo qua,
0: non vi preoccupate perché tra un attimo arriva un altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
4: Ma quanti sono anche stasera? Ha visto quanti sono?
5: Le richieste non mancano mai qui nel locale.
4: Mamma mia.
6: Non ce la raccontano tutta, però. Ma
4: No, la raccontano innanzitutto, anzi, c'è gente che ci racconta il perché, per come sceglie le canzoni, per il motivo per cui le ha scelte, se Berti, cioè faccia qualcos'altro. Dai
6: che beviamo qualcosa.
4: No, Berti, va bene, ma era qualcos'altro per modo di dire.
5: È fatto così, è fatto così.
4: Niente, va bene. 393-444-0444, questo è il numero per interagire con noi. Suggerire la vostra canzone, magari dedicarla a qualcuno, dedicarla anche a voi stessi, come per esempio ha fatto Ivo in questa serata, in questo martedì sera, e scrive che ricorda questa canzone perché ha avuto un periodo dove era particolarmente triste, dovuto al fatto che aveva avuto dei problemi familiari, di cui ovviamente non ha menzionato i dettagli, no? Però problemi di vita, come si usa dire, e ha ritrovato questa pubblicazione che gli ha dato un'energia. Stiamo parlando di una canzone di Funny and Cannibals del 1988 e Goldfinger.

sfornavano una serie di successi, questo è uno dei tanti, un po' meno importante, però sicuramente una di quelle canzoni che segnarono quel periodo. Molti ricorderanno She Drive Me Crazy, no? Molti altri invece no, come per esempio il signor Gabro. Io me lo ricordo perché mio nonno me lo raccontava. Adesso de pausa!

0: Un abbraccio agli amici di Barzizza, che hai visto che bellissima foto del tramonto di Barzizza che ci hanno mandato.
1: No, che grazie. Non l'ho vista, ma ce l'ha lei il computer.
0: Faccia finta di averla vista, non so. Ciao Lori, un abbraccio.

0: Un'altra ora con noi dell'Happy Hour, sono le 21.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Cioè, sinceramente, è un'ora che siamo qua, vero signor Gabbro?
0: C'è il fuso orario.
3: Niente, è arrivato adesso, ma... meglio tardi che mai, no? Come si usa dire. Va bene, non diciamo le cose come stanno, perché tanto poi alla fine
4: non ce la raccontano tutta, però.
3: Ma
4: eh?
3: Chi soggetto mi dica. Cosa avete dato da bere a Berti stasera? Io non lo so. Cioè, ma date qualcosa da mangiare a Berti, per favore, dai.
5: È impossibile.
3: Niente, è impossibile. Ma mangiare niente.
0: E lei chiede, ma.
3: Io domando niente qui. Sai che domandare è lecito, poi dopo. Poi non so in che lingua glielo dobbiamo chiedere adesso, giusto per capire le cose, no? Beh, non lo so, sai che qui le lingue spopolano.
0: E parliamo tante, sì.
3: Uff, guardi, poi non parliamo del suo spettacolo, perché lei fa anche delle imitazioni internazionali che sta preparando. Però
0: intanto parla solo di quello, glielo ricordo.
3: Non anticipiamo nulla, non anticipiamo nulla. Allora, nel frattempo salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Per il momento abbiamo ancora degli spazi per le vostre richieste musicali, metti il caso che
0: 393 per rimanere, no, 393 444 0444, chiedete la vostra canzone preferita.
3: Oh, e allora salutiamo anche Filippo. Ciao Filippo, buona serata. Che ricorda questa canzone, perché si è innamorato di una fanciulla che faceva dei corsi di danza, e lui andava nella stanza di fianco, così racconta, e c'era questa canzone dove facevano dei provi, dei passi su questa, sai quando fanno le prove di danza, non so se lei cosa vuole sapere, lei, signor Gabriele. Va bene, voleva questa canzone, no, Filippo voleva questa canzone, punto, basta.

0: canzone del 1978. Io ho un vinile di mio nonno che ho trovato. Bella. Tra altre cose, il campioncino di trombe è stato preso da diversi pezzi nella storia della musica. Ma di questo ne parliamo nella prossima puntata, perché Filippo dice: ma gli affari vostri voi non ve li fate? Parlavamo della scuola di danza, no? Sì. Io non avevo capito bene. Dice che stava facendo la prova di uno spettacolo. Lui si è innamorato di questa ragazza che insegnava danza per questo corso.
1: Scrivile, mandale un messaggio,
0: non
1: dichiarati.
0: Non so come sia andata a finire, dopo non ce l'ha spiegato, ma ha detto di farci un po' gli affari nostri, sorridendo, ma ce l'ha detto in due parole questo. Buona serata Radio Number One, non so cosa stiate combinando in questo martedì sera, questo 15, siamo già a metà settembre, signora.
1: Ha visto?
0: Ha visto come vola il tempo quando sono con lei.
2: Lei è un cretino.
0: Ma perché? Stavo facendo un complimento, non è che posso fare, non è che possiamo dire, diciamolo, no? Attenzione, perché qui innanzitutto ringraziamo gli sponsor, sempre che presenti tantissimi, ma ringraziamo poi ovviamente anche tutti gli amici che segnalano la loro canzone all'interno degli appuntamenti dell'Happy Hour, all'interno del dedicato, che attenzione, dal lunedì al venerdì è presente tra le 20 e le 22, quindi mi raccomando, anche domani, dopodomani.
1: Per adesso c'è ancora qualche spazio, quindi provateci,
0: perché no? Nel frattempo, a proposito, prima parlavamo del pesce rosso che ha chiamato la polizia, che tu dici vabbè, quello ha sbagliato, c'è stato un problema tecnico, un'interferenza, un problema di...
1: La polizia americana è impegnata in questo periodo.
0: Sì, devo dire che ha grandi cose da fare la polizia americana. E è uscita anche questa cosa curiosa, che poi non, probabilmente l'hanno preso sberle poi quando sono usciti quelli della polizia, perché praticamente è successo che questo signore abbastanza inverso, se possiamo dire, sull'incazzato andante, mettiamola così, si è arrabbiato molto con il vicino e ha avuto una lite abbastanza importante, no? Tanto che poi il vicino ha chiamato la polizia, no? E succede che arriva la polizia e la polizia si preoccupa del fatto da dove nasce questa lite, da dove nasce questa problematica. E la problematica, pensate un po' voi, nasceva dal fatto che al signore mancava una patata.
1: Adesso, sì, pare che fosse sparita una patata, non sappiamo se al forno, l'essa, però so, comunque non c'era più.
0: Però vabbè, a prescindere da quello è successo, no, magari uno dice c'ha l'orto, c'ho due patate, se me ne freghi una io cosa mangio, no? Però se uno fa c'ha l'orticello, magari più di una patata ce l'avrai, no? Sai che se va dal contadino e gli ruba la carota o sedano la pannocchia, si arrabbia il contadino, no?
1: Si accorgono subito
0: perché loro le contano ogni sera e poi si addormentano, è tipo le pecore, no? Solo che loro contano le patate, che forse è meglio, non lo so, dipende dai punti di vista.
1: Va bene, un'altra denuncia è partita per una patata, aspettiamo altre vostre esperienze.
0: L'importante è che non ti tocchino la tua, ricordati, questo è un dato di fatto.
1: Per chi ce l'ha.
0: Va bene, buona serata, Radio Number One, benvenuti, l'Happy Hour, il vostro open bar preferito tra le 20 e le 22 ogni sera, signor Gabbro, poi ovviamente ci sono anch'io che sono Luchino.
3: Luchino
0: quello con la K, e adesso invece ci sono i Coldplay, bellissima, Charlie Brown.

0: di Chaperone, il primo singolo, perché non aveva pagato la corrente, gli hanno tolto quando stava finendo, ha detto adesso basta, paghiamo un po' le bollette, se no non va bene. Radio Number One, cos'è che ride?
1: Ma no, perché sento quello che dice, guardi, rido per non piangere.
0: Vabbè, basta, niente, Goya! Cosa sogni?

0: Calasma di me. Buonasera, madonna Sabrina Carpenter. Va bene, Radio Number One, state lì perché tra un attimo ci abbiamo un altro spazio dedicato, vero signor Gabbro?
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Ancora una mezz'oretta da passare insieme a noi, Luchino e Gabro, quelli dell'Happy Hour. E se per caso siete nel traffico, mentre tornate a casa di sera dopo una lunga giornata di lavoro, potete richiedere il vostro spazio del dedicato. Una canzone, l'ultima ad ascoltare prima di arrivare alla maison, come si dice in francese. Come fare? 393 444 0444. Ci chiedete il brano, noi lo mettiamo.

0: sai che questo è il penultimo spazio.
1: Eh sì, ci siamo quasi. C'è ancora spazio, no?
0: C'è
1: chiedo
0: ancora
1: perché...
0: cosa? Pare che sì, ci dovremmo avere ancora uno solo, forse, no? No.
2: Non ci abbiamo più spazio.
0: Non ne abbiamo più, va bene, grazie. Gentilissimo signor Verdi, che come puntualmente arriva. No, in questi giorni però no, abbiamo avuto spazio.
1: No, è stato
0: ieri,
1: bravo, è stato
0: cioè, questi giorni. Cioè, ieri c'è stato solo ieri che effettivamente abbiamo avuto spazio per tutti. Stasera un po' meno, no?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Guardi, non... facciamo finta che di niente, va bene, ma stasera va così, eh?
3: Ciao ragazzi, sì. ci vediamo domani
0: Berti.
1: Domani
0: salutiamo invece anche Walter,
1: sì,
0: che voleva richiedere una canzone che gli ricorda il suo periodo militare, quando c'era il servizio militare obbligatorio, e in questo caso era il 1982, dove tra le altre cose usciva anche un film che era Ufficiale Gentiluomo, e protagonisti all'interno di questa colonna sonora due grandi voci, quella di Joe Cocker e di Jennifer Worms, che comunque non scrissero questa canzone, perché questa canzone fu scritta da Jack Nicholson e Buffy St. Mare. E tra le altre cose capita spesso che all'interno delle colonne sonore dei film magari ci sia la voce di chi interpreta poi il pezzo, di note voci appunto del panorama internazionale, però i pezzi vengono scritti così da altre persone, da terze persone, però va bene uguale, no? Potete che la canzone sia bella come in questo caso. Up where

colonna sonora di quel film storico che vedeva i primi passi il poi noto e grande Richard Gere, protagonista di quel film, devo dire, bello, no? Animal, Cat Scene.

0: Rindina, buona serata.
1: Rindirindina, è tardissimo.
0: Per Rindirindina è tardissimo, che cosa, siamo in orario, signor Gatto? Perché è tardissimo?
2: Sa che vuole andare via lei, non è che non le piace molto lavorare.
0: No, dai, non è vero. Salutiamo anche gli amici delle pizzerie, anche che ci manda dei video meravigliosi con delle pizze che girano nel forno, non male direi.
3: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Radio Number One Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
1: È l'ultimo, signor Gabro. Poi dopo
2: posso fare una pausa?
1: Ma una pausa di che copia? Quasi finì. Ma cosa c'è stasera?
3: Ma tutte le sere in realtà è così. Cioè, però vabbè, dai,
1: troviamo una soluzione, perché sennò non
4: lanciamogli contro il nostro robot.
1: Non fino a questo punto. Adesso, lei torni in cucina, per favore, che come al solito non si mangia, no?
4: Non mi meraviglia.
1: Beh,
4: mio
1: certo che non mi meraviglia. Lei in cucina, che dove siete, come al solito, no?
3: Troppo artificiale.
1: Niente, potremmo fare un fuoco artificiale con lei, guardi. Allora, attenzione, perché questo è l'ultimo spazio, ma già non ci avevamo più spazi, come suggeriva il buon Berti, che è andato a casa, chi può dirlo, non si sa. Però domani sera ancora spazi, vero?
3: 5
1: anche domani, anche tomorrow, mamma mia come parliamo il tedesco noi. Allora, attenzione, perché abbiamo una richiesta spettacolare, oserei dire. Io volevo ringraziare Tania, che in questo caso voleva richiedere questa canzone, perché lei la ricorda perché amava tantissimo gli In Excess, e questa, dice, era una di quelle canzoni che quando passava alla radio io alzavo il volume e mia madre dall'altra parte mi urlava dietro, cioè, del tipo abbassa la razza, quelle cose lì che succedono, signor Gabro, no?
3: Adesso l'alziamo, allora
1: io alzo.

Rasta, gli In Excess, questa che era Suicide Blonde, su Radio Number One, all'ultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata, questo martedì, questo 15 settembre. Adesso Moving to the Sun.